Nella giornata di giovedì, dio dei fulmini e del tuono, lo studio Fucsia di Setteva.fm vi offre relax, sorrisi e leggerezza. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione di Almanacca. Spazio a curiosità e indiscrezioni e in apertura la nostra domanda: cos'è la musica? Ci risponde subito Marilyn Manson. La musica è la forma più forte di magia. Fabrizio Caramagna scrive che, uscendo dalla tana della notte, la luce si guarda ovunque e sorride. Noi di Setteva.fm siamo ben felici di sostenere Lunas. Chiedi come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

sento puzza di popcorn. Non mi avrete mica bruciato lo spuntino per l'appuntamento con il cinema? Ah, no, no, no, è Brad Pitt. Buio in sala, lo spettacolo comincia. Hai capito quel puzzoso di Brad Pitt, idolatrato dalle donne? Ehi, tu che fai l'indifferente? Dai, non mi dire che non subisci il suo fascino. Invidiato dagli uomini, Brad Pitt, bello come il sole, pare però sia avverso al farsi la doccia più di una volta al mese. Lui dice che i saponi gli rovinano la pelle ed alterano il suo naturale pH fisiologico. Chissà, forse per questo che Jennifer Aniston, sua prima moglie, dichiarò che nei primi 2 anni di fidanzamento non ebbero rapporti intimi. La Aniston disse che fu il modo di sedurlo e sincerarsi che Brad fosse davvero completamente interessato a lei. Vincitore di 2 Academy Awards, come produttore per 12 anni schiavo e come interprete in C'era una volta Hollywood, i medici sostengono con forza che i meravigliosi scolpiti definiti addominali di Brad siano frutto di freddi bisturi e tanto, tanto silicone.

Oltre ad accendere le luci, accendo anche i motori nel nostro meraviglioso studio Fuxa. Un caloroso saluto dalla vostra Iris Ajeur. Oggi non so se entrare in garage o in cucina. L'auto di cui vi vorrei parlare ha uno splendido motore 2000, 4 cilindri turbo, 16 valvole, 205 cavalli e raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Prodotta dal 1988 al 1993, ha vinto nei rally ben 5 campionati mondiali costruttori e 3 mondiali piloti. Secondo me, in molti avete già indovinato perché sì, sto parlando della Lancia Delta HF Integrale Martini Racing. Un'auto questa che negli ultimi anni sta vivendo una seconda giovinezza e di cui prezzo è totalmente fuori controllo. Nonostante il mio cuore batta per il Deltone che passione, credo che questi prezzi siano un pochino folli. Sotto i 100.000 euro non si trova nulla e si superano tranquillamente i 200.000. Calcolate che nel 1992 quest'auto era in vendita a 56 milioni di lire. Ma perché ho parlato di cucina all'inizio? Perché lo chef Antonino Cannavacciuolo è uno dei fortunati possessori. Sarà stato attirato dalla storia di quest'auto o dalla livrea che richiama la famosa azienda torinese di alcolici?

Nell'appuntamento d'amore di Almanacca vi propongo una frase di Schopenhauer, severo, stoico, assolutamente categorico. Poiché non esistono due individui perfettamente uguali, ci sarà una sola determinata donna che corrisponderà nel modo più perfetto ad un determinato uomo. La vera passione d'amore è tanto rara quanto il caso che quei due si incontrino.

0: Sempre di corsa, sempre da fare, prenditi una pausa con le stelle di 7va.fm. Ariete, a volte i tuoi sfoghi spaventano il partner, complicità non è aggressività. Toro, alzati e vai a prendere la tua felicità, hai aspettato tanto, questo è il momento. Gemelli, in amore è qualche piccolo screzio, non fare il so tutto io come al solito. Cancro, è un buon momento per parlare con un consulente finanziario. I sogni hanno bisogno anche di concretezza. Leone, una vecchia amicizia ti porterà il sorriso. Vergine, una notizia al lavoro attirerà la tua curiosità. C'è aria di cambiamento. Bilancia, non essere silenzioso con il partner. Impara a confidarti. Scorpione, dedicati al lavoro, anima e corpo. I tempi per raggiungere i tuoi obiettivi sono stretti. Capricorno, rafforza i rapporti sociali. Organizza una cena, un'escursione in compagnia. Hai bisogno di condividere e sorridere. Acquario, valuta senza fretta di poter cambiare casa e magari anche città. Pesci, la routine del lavoro ti spegne. Chiama un amico, fa una passeggiata. Devi distrarti.
1: Il momento dei giochi qui a 7va.fm è arrivato, ma oggi non vi parlo di giocattoli che in asta hanno raggiunto cifre

fenomenali. Immaginate di essere il pargoletto dei genitori amorevoli, premurosi, famosi. Mamma e papà vi compreranno un delizioso cavallino a dondolo in oro. E parlo di oro 24 carati, ideato dal gioielliere Jin Satakana per la vicina di Beyoncé e Jay-Z. 26 kg di cavallino a dondolo per un valore di $600,000. Siete a bocca aperta? Sapeste Babbo Natale quando l'ho saputo? Ora gira la larga da casa Beyoncé

Preparate almeno mentalmente le vostre prossime vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Alto Caffè ed ho già qui il mio parabens. Ed a proposito di turismo, Barbara Daniels ci ricorda che la vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

Nello studio Fuxia i pennelli sono pronti per una cromoterapia delicata e rilassante. Il rosa è il colore associato alla femminilità e alla bellezza. Indossare e guardare il rosa dona pace, scaccia i pensieri cupi e ci riporta alla giovinezza. Il quarto chakra è associato, oltre che al verde, anche al rosa.

0: Ancora una selezione musicale e sarà tutto per questo numero di Almanacca. Al solito vi rinnovo un appuntamento per i prossimi giorni, sempre su questi che sono i migliori megahertz della zona. So che siete restati in linea anche per la frase celebre: ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose. Questa è una delle espressioni caratterizzanti la profondità di Paolo Coelho, un vero e proprio habitué delle frasi della nostra pagina rosa. Adesso tutti a navigare alla ricerca di aforismi che possono farvi partecipare attivamente alla preparazione dei prossimi numeri. Inviate le vostre idee in posta elettronica alla pagina Facebook 7 Va Almanacca e festeggeremo insieme nelle vostre date top. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La redazione fucsia di 7va.fm potrebbe dirvi che la musica è poesia, passione, vita. Fabrizio Caramagna ci spiega che la musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, altri per danzare, altri per trovare la pace e altri per sentire che sapore hanno le ferite.

sharp, shock. They don't do it again. Dig it. I mean, he got a

0: Radio Web Base, all colors of music. Thanks for listening.
1: More music.
2: We need to warn people.
3: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Buon ascolto!
4: E naturalmente buon ascolto, ma anche un ciao a tutti. Sono Fabio, bentrovati in questo nuovo appuntamento di Nuovi Solchi con le novità uscite venerdì 2 ottobre. Ora vi anticipo subito che sono state diverse uscite veramente interessanti, anche italiane naturalmente, ma purtroppo ho dovuto selezionarne solo alcune tra le tante. Spero possiate apprezzarle, soprattutto l'ultima, poi capirete perché. Ora partiamo da un brano che possiamo per così definire come tenero. Sono in due, sono padre e figlia in una canzone abbastanza convenzionale ma con una storia intorno che pesa. Loro sono Morten Harkert e sua figlia Tomine con Hold Me. Buon ascolto a tutti!

0: ed è decisamente un bel brano in cui Morten Harket affida alla figlia Tom Hine le parti vocali che lui purtroppo non riusciva a completare, e questo duetto nasce proprio da una necessità prima che da un'idea. Dovete sapere che a Morten nel giugno 2025 purtroppo è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, che, usando le sue parole, ha reso tutto più urgente circa questo singolo, ovvero sia Old Me, che anche l'album Human Grace, che uscirà a novembre. Per questo è tornato in studio con le sue figlie, per un brano davvero commovente. Ma ora qualcosa decisamente più leggero, sia per quanto riguarda il tema, sia per quanto riguarda anche la storia. E in occasione del ritorno della storia proprio degli 883 in TV su Sky il 9 ottobre, Max Pezzali canta il suo nuovo singolo, appunto intitolato Le ali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Hanno le ali nel cuore e già il titolo possiede un doppio significato. Si legge le ali come metafora di sogni, come metafora di volo, ma graficamente, data la presenza dell'underscore tra le due parole le ali, richiama un po' così le parole leali, celebrando il profondo valore della fedeltà e dell'amicizia. Si tratta in pratica di una canzone autobiografica fortemente legata al rapporto speciale che lega Max Pezzale a Mauro Repetto dalla nascita degli 883. Va sul sicuro e possiamo dire che lo sa fare anche bene. E ora una canzone che dopo 40 anni di sodalizio cantano ancora bene, è un duo che canta ancora bene, sono gli Erasure, non smettono di cantare, lo fanno bene anche con questa Wings of Love.

0: E abbiamo detto 40 anni, in realtà sono 41, visto che il loro primissimo singolo risale addirittura al 2 settembre 1985. Eppure Andy Bell e Vince Clark, coloro che fanno parte di questo duo, non smettono mai. Questa volta il testo affronta quelli che sono i temi dell'amore, della resilienza e della solitudine, esprimendo anche gratitudine e speranza di fronte a quelle che sono le difficoltà della vita. Veramente un brano devoto. Ed ora vogliamo ascoltare una collaborazione veramente identica, ma con un rifacimento, ecco, diciamo così. Loro sono i Tiro Mancino, unita alla bellissima voce jazz di Simona Molinari, con Nuvole, tra parentesi, bossa in blu.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve,

0: E questa è la nuova canzone, anzi più che una canzone è un'inedita versione riarrangiata di un pezzo originariamente contenuto nel loro album in studio Quando meno me lo aspetto, uscito a febbraio 2006, e devo dire che unisce la malinconica voce inconfondibile di Federico Zampaglione, tipica quindi del Tiro Mancino, con la delicatezza interpretativa e la morbidezza vocale di Simona Molinari, una cantante jazz che onestamente a me piace molto, in una canzone molto delicata. Ecco, ora ci fermiamo un attimo con un jingle, dopodiché torniamo con Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia.
1: Alza il volume. Nuovi Solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi,

Nuovo brano bellissimo, ma anche delle novità per lei stessa. Infatti in questo brano Giorgia abbandona, per così dire, le abitudini degli ultimi anni, perché cambia autori, cambia produttori, partecipa lei stessa alla scrittura in prima persona del brano, ma non solo, fa anche una scelta che in effetti, diciamo così, le mancava, perché la sua voce era abituata a dominare la canzone

Stavolta invece si lascia guidare completamente dal pezzo, che dire, indiscussa regina di quello che è il pop italiano. E ora un ritorno piacevole, una voce davvero inconfondibile ma anche rara in un artista bianco, soprattutto italiano. Mario Biondi torna alla sua veste abituale di crooner con Cocktail Blue.

È un brano molto piacevole per il cantante canadese che si avvale della prestigiosa collaborazione del produttore Riccardo Piparo, e la traccia unisce il mondo del soul e del jazz ai ritmi decisi della house dance, un po' quello che è il passato. Come dichiarato da lui stesso, l'obiettivo era ripercorrere l'epoca d'oro della house, ma con una sana malinconia, anzi con una sana malinconica voglia di raccontare un percorso vissuto e condivido, unico. Ora permettetemi di presentarmi una mia produzione, un brano pubblicato venerdì su tutte le piattaforme online. La mia virtual band, i Time Seekers, con la voce di Maya, che vi regala Antica Luce.

0: E con questa canzone ho voluto descrivere un po' un viaggio interiore di speranza, di guarigione, e ho voluto anche esplorare quello che è il tema del superamento del dolore attraverso una ricerca spirituale o in conforto di una guida interiore, ma sempre attenzione al rapporto col creatore, perché l'uomo da solo nulla può, anzi tutt'altro. Che dire di questo brano? La voce di Maya, ho scelto la voce di Maya appunto perché è bellissima quando canta in italiano con questo brano. Giudicatelo comunque voi. E con questa mia canzone, che spero abbiate apprezzato, si conclude qui questo nostro viaggio tra novità uscite venerdì 2 ottobre. Vi segnalo altre nuove uscite, tra cui Placebo, Paola Turci, Fontaine D.C., Ariete, Ricky Martin, Take That, Joliet, ma anche un'altra manciata, per così dire, di brani pop, rap vari. Io vi ringrazio, naturalmente vi saluto dandovi appuntamento a tra 7 giorni. Buon proseguimento di programmi su questa emittente. Un grande ciao a tutti da Fabio. A risentirci a tra 7 giorni.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Better music variety with soft rock favorites playing all day. Thanks for making us your number one choice.
3: Radio Web Base, all colors of music. Thanks for listening.

stare soli, dicevamo una parola, scattavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

Love, I'm here, but one more time. Oh, you stomp.

to you.

years after. Please, a warm thank you for 10 years after.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà?
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima!
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flibber.
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria.
5: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Ben ritrovati amici, sta per partire un nuovo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che oggi parte con un grande classico del passato. Arrivano i Dire Straits.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Il riff della chitarra è inconfondibile, no? Sicuramente l'avete riconosciuto. Money for Nothing dei Dire Straits 1985 è il più grande successo commerciale dei Dire Straits, tratto dall'album Brothers in Arms e anche il disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi, singolo che è nato da un'osservazione di Mark Knopfler in un negozio di elettrodomestici. La canzone critica l'etica del lavoro e gli eccessi delle rockstar, e in questo singolo, in questo disco, c'è anche la partecipazione di Sting nel celebre intro e nei cori. Non so se lo avete mai notato, ve lo dico io. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui ancora una volta sulla nostra radio a passeggiare nella musica rock e pop rock che più ci piace, senza troppi fronzoli, senza insomma troppe magie. Ci piace ascoltare della buona musica rock e pop rock, 50 minuti a nostra disposizione, giù di lì più o meno, giù di lì, per ascoltare appunto i grandi successi, quelli nuovi, quelli vecchi e le meteore. Vi faccio rimanere negli anni 80 perché purtroppo per voi, per i giovani, gli anni 80 sono mitici e c'è tanta roba da andare a riascoltare. Vi porto un anno avanti rispetto a Money for Nothing 1986.

dei Level 42. 1986, dicevo, la musica anni 80 pullula di grandi successi più o meno che poi sono rimasti insomma nella memoria di tutti, ma ci sono alcuni singoli che insomma bisogna per forza ascoltare, come questo Level 42, Lesson in Love, che faceva parte dell'album Running in the Family del 1987. Pensate che questo singolo raggiunse all'epoca, nel lontano 1986, il terzo posto della UK chart. Infatti Level 42 sono una band british. Come state allora? Come sta andando la vostra settimana? Vi è mancato Zona Rock tra gli appuntamenti della nostra radio? Come faccio sempre in avvio, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi: la WhatsApp line 347 51 54 690 per i vostri messaggini, il sito internet della nostra radio e anche il sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net, i social della nostra radio e i social di Zona Rock. Ce ne sta uno solo, siamo un po' retro, non siamo al passo con i social, usiamo Instagram per postare un po' le copertine degli album che andiamo ad ascoltare su Zona Rock. Bisogna cercare su IG Free Zona Rock e poi le applicazioni della nostra radio e anche l'infotainment nelle nuove automobili per cercare la nostra radio se siete fuori dal nostro bel paese. Andiamo avanti con la musica, perché adesso balliamo, perché dovete sapere che nella musica rock e pop rock si può anche ballare, si ballava, si continua a ballare. Su Zona Rock è il momento dei Talking Heads.

tra una canzone e l'altra vado sempre a cercare qualche notizia un po' curiosa da condividere con voi, e sentite un po' cosa ho trovato su questo sito che parla un po' di curiosità frivole. Le patatine rubate dal piatto di un altro sono più buone, lo dice la scienza. Non è solo una vostra impressione, rubare una patatina dal piatto di un amico la rende magicamente più saporita. Uno studio ha dimostrato che il cibo sottratto furtivamente viene percepito come più buono, pensate, dal 39,3% rispetto a quello ordinato regolarmente. Il segreto dove sta? Nel brivido del proibito. L'eccitazione psicologica e il fattore rischio ingannano il cervello, facendo sembrare lo spuntino rubato più croccante, salato e soddisfacente. In pratica, l'esperienza del furto trasforma il cibo identico a un altro in un piacere sensoriale superiore. Questo spiega perché gli amici che dicono sempre di essere a dieta invece finiscono per allungare la mano verso il nostro piatto, il vostro piatto. Non è solo fame, è una ricerca istintiva di adrenalina che rende quel boccone unico e irresistibile. Adesso ditemi la verità, quanti di voi o quanti dei vostri amici allungano la mano magari quando siete al McDonald's per prendere una patatina, o se magari lo fate anche voi di allungare la manina e prendere un bocconcino da un vostro amico? Fatecelo sapere perché sono curioso. 347 51 54 690.

0: American Girls di Erin Styles, ancora anche questo, no? Il nuovo che avanza, ma che insomma rispetto a Sombre già è in carriera più avanti. Andiamo a leggere qualche messaggino che riguardano un po' le patatine rubate, perché si firma Turiddu, quindi presumo che sia del sud. Turiddu significa salvatore, certo non lo paghi. Lidia risponde al nostro quesito: sì, lo faccio anch'io con la mia migliore amica. Claudio, vuoi mettere la faccia che fanno quando li rubi le patatine? Io devo dire che lo faccio anch'io, ma non sapevo che era una cosa un po' psicologica, che insomma le patatine rubate sanno meglio di quelle che acquisti. Comunque lo faccio anch'io, credo che lo facciamo un po' tutti. Prima della pausa che ci porta alla Tri-Sequence, esco ancora una volta la macchina del tempo e vi porto al 1984, ancora una volta nei mitici anni 80. Sentite un po' che roba.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

0: Dopo aver appreso che i bocconcini rubati all'amico, alla fidanzata, alla moglie sono più buoni di quelli che compriamo, giù con la Trisequence. I tre grandi successi uno dopo l'altro, quest'oggi si va tutto sul Made in Italy.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: Le patatine sono più buone se sono rubate? Lo dice Clara. La macchina del tempo di Zona Rock nella Tri-Sequence funziona e funziona molto bene. Come vi dicevo inizio, Tri-Sequence è tutto dedicato quest'oggi al Made in Italy. Viaggio in 30 anni di musica, dal 1981 con Vasco Rossi fino arrivare al 2005 con Ligabue, per passare dal 1990 con Elite FIBA con Modit. Vi ricordo sempre che se volete potete partecipare alla stesura della Tri-Sequence di Zona Rock scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

gli scappeso lì. E sì, si baciano così. E poi le storie intorno al fuoco, le castagne e qualche gioco. Come mai? Cos'è? Cos'è follia? Quell'alberello che sta lì, io non so più perché. Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia. Mi sembra gioia, forse il sogno è già realtà. Chissà! Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già. Perché di mostri non ce n'è? No, no, né streghe né fantasmi, niente notti di paura. I bimbi dormono sicuri nei letti. I mostri non ci sono.

posto dove io vorrei restare per magia. Vorrei scaldarmi il cuore e ridere e vivere. Adesso voglio vivere. Io voglio, sì, lo voglio, sì, lo voglio e lo farò. Io lo saprò se questo.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Joker!

E se vi dicessi che il cantante più famoso ed iconico della storia della musica faceva il camionista? Gli anni 50, d'altronde, sono stati il suo trampolino di lancio per l'eternità. Rock Stories, episodio 4. Un talentuoso ragazzo da T-Town.

Sono dannatamente nervoso, ma perché ho accettato? Dovrebbe essere stato questo il pensiero di un giovane ed insicuro Elvis Presley prima di salire sul palco per uno show di appena due canzoni, That's Alright Mama e Blue Moon of Kentucky. Marilyn Monroe si sposava con il giocatore di baseball Joe DiMaggio, Alfredo Stroessner prendeva il potere in Paraguay a seguito di un colpo di Stato, vennero lanciati sul mercato i primi televisori a colori e la casa di strumenti musicali Fender lanciava l'iconica Stratocaster. Il 1954, inoltre, vide anche il primo live in assoluto del re da headliner. Aveva già cantato live qualche settimana prima come apertura per gli Starlight Wranglers. Precisamente il 30 luglio, all'Overton Park Shell, Memphis, Tennessee, dove inizia l'impero del King of Rock and Roll. Elvis, quel pomeriggio, condivide il palco con Scotty Moore e Bill Black, musicisti esperti e turnisti con i quali aveva inciso le sue prime registrazioni. Sono solo due canzoni, solo due canzoni. Elvis era giovane ed insicuro. Salì sul palco senza molte pretese. Anzi, inizialmente credette che il pubblico stesse ridendo di lui durante la sua esibizione. Inizia a cantare That's Alright Mama tra mille dubbi. Ma se il tuo nome è Elvis Aaron Presley, anche se sei un ragazzino di nemmeno 20 anni, il pubblico capisce che sarai una stella della musica che verrà. L'astro più luminoso del cielo della musica americana, la moneta necessaria ad un'intera generazione di ragazzi che volevano far sentire la loro voce ai propri genitori, il motivo per cui i costumi di un'intera società sarebbero cambiati. Il pubblico degli oltre 4.000 del parco era entusiasta della sua musica. Iniziò a sciogliersi e ad eseguire evoluzioni mai viste prima su un palco. Il profondo timbro vocale, la disinvoltura con la quale ballava, elementi contagiosi per i suoi fan anche negli anni a venire. Elvis inevitabilmente dà il via ad una rivoluzione musicale e sociale allo stesso tempo. I capelli cotonati

0: abiti dei ragazzi, i lustrini sulle gonne delle ragazze, le giacche di pelle, le camicette colorate. Senza la musica di Elvis, tutto ciò non sarebbe mai successo. Il rock and roll è stato un genere musicale talmente iconico da avere quasi un dress code dedicato, con il quale puoi inequivocabilmente essere considerato solo un cantante rock and roll. Come i punks negli anni 70 e 80 avevano i jeans rotti e le creste sempre più alte, il rock and roll aveva un completo giacca e pantaloni a zampa di elefante, possibilmente bianchi, con rifiniture vistose come dorate, come a formare un unico vestito tipo tuta. In testa doveva avere un ciuffo molto laccato e rotondeggiante, con basette molto accentuate, camicia sbottonata almeno fino al terzo bottone dal collo e sei pronto per lo show. E se ci fate caso, questo abbigliamento deriva proprio dalla tenuta che Elvis aveva sul palco, divenuto talmente iconico da far valere l'equazione cantante rock and roll uguale Elvis Presley. Ma come inizia veramente la carriera di Elvis? Come si arriva a quel 30 luglio 1954? Facciamo un salto indietro. Il mondo usciva non senza qualche sforzo dalla distruzione che la Seconda Guerra Mondiale aveva lasciato dietro di sé. Ed anche sotto il punto di vista artistico-musicale, il dopoguerra fu un'epoca di notevole cambiamento. La voglia di reagire e di tornare alla normalità era un bisogno più che un desiderio per la popolazione colpita dal conflitto. E forse uno dei modi migliori per farlo era riuscire a creare una sorta di svago comune e di grande impatto emotivo. Oggi lo definiremo virale. Come è successo circa un secolo prima con lo spiritual, anche gli anni 50 ebbero la loro valvola di sfogo popolare, tarata perfettamente per le esigenze dell'epoca. Il rock and roll, in questo senso, ebbe un ruolo fondamentale per la causa. Nel giro di pochi anni tutti in America conobbero questo nuovo genere musicale, orecchiabile, ballabile, coinvolgente, talvolta passionale. Il Chicago Blues e il blues in generale non ha più così tanta presa sulle nuove generazioni e in tutto il panorama artistico si erano fatti notevoli esperimenti. Già dai primi anni 30 il blues del Delta del Mississippi si era evoluto dando spazio a nuove frontiere della musica. Ad esempio in Texas si suonava un blues da pianoforte molto più veloce e ritmato, con testi particolari, molto divertente da ascoltare e riusciva a trattenere le persone dentro ai locali anche per ballare. Beh, effettivamente il boogie-woogie è stata una bella trovata. Talmente particolare e divertente che veder ballare boogie-woogie era quasi contagioso. Anche i testi infatti erano sostanzialmente istruzioni per i passi da far eseguire alle persone che ballavano. E che succede se nel corso degli anni del dopoguerra mettiamo insieme un po' di blues urbano come il Chicago Blues e un po' di boogie-woogie? Aggiungiamo anche un po' di swing e il gioco è fatto. Nel 1951 nasce il rock and roll. Tecnicamente il rock and roll risente notevolmente di influenze artistiche dettate dalla cultura africana, come tutta la musica tradizionale americana del resto. Ma il rock and roll risente specialmente di alcune sonorità derivanti da alcuni riti religiosi particolari, come i riti della possessione. Spesso il sound è risultato talmente contagioso che alcuni interpreti sembrano esserne posseduti mentre ballano o cantano, proprio come in queste tipologie di riti voodoo. Pare infatti che queste espressioni canore della tradizione africana risultassero talmente irreali da far sembrare il protagonista come posseduto dalla situazione. Ok, missione compiuta. Abbiamo il genere musicale più famoso di sempre. Ora dobbiamo trovare un interprete degno di questo nome. Ma il rock and roll era ben altro di un semplice genere musicale. Il mondo riuscì a scoprire le sue numerose qualità dopo un po' di tempo, ma doveva essere uno strumento di ribellione, di rivoluzione sociale, doveva perfino cambiare il modo di pensare di alcune categorie di persone. E chi poteva personificare questo bisogno, se non proprio Elvis? All'anagrafe Elvis Aaron Presley nacque a Tupelo, Mississippi, USA, l'8 gennaio del 1935 ed è stato, manco a dirlo, uno dei cantanti più talentuosi, coinvolgenti, straordinari e rivoluzionari della storia della musica, tanto da meritarsi l'appellativo di King of Rock and Roll. Egli non viene ricordato unicamente per la sua musica, ma anche per lo stile che aveva nell'esibirsi e nel look di cui parlavo prima, con l'inconfondibile ciuffo e le basette molto pronunciate. Queste caratteristiche segnarono indelebilmente i favolosi anni 50. ma forse non tutti sanno che l'inizio del regno di Elvis e l'immensa carriera che ne seguì fu frutto anche di una casualità incredibile. Il caso volle che il re, prima del successo planetario che riscontrò negli anni a venire, facesse il camionista per la Crown Electric, una ditta che produceva materiale elettrico. Era un giorno come tanti per il giovane Elvis da T-Town e tra una consegna e l'altra doveva macinare diverse miglia per le roads americane. Ogni tanto gli capitava anche di passare da Memphis durante i suoi viaggi, nello stato del Tennessee, patria del blues da circo. Paradossalmente, negli anni 50 la musica era più vicina alla popolazione di quanto non lo sia adesso con tutte le tecnologie di localizzazione di cui disponiamo, e incidere un breve disco non era poi così difficile e dispendioso. Si imbatté nel Memphis Recording Service di Sam Phillips negli studi della Sun Records al 706 della Union Avenue. La casa discografica dei fratelli Phillips ebbe notevole successo tra gli anni 50 e 60, vantando tra le loro scoperte anche Johnny Cash, Jerry Lee Lewis e Roy Orbison.
1: Salve, siamo la Sun Records e abbiamo un fiuto inconfondibile per i musicisti consegnati alla storia della musica.
0: Sarebbe stato un bello spot nell'epoca dei mass media. Il disco era composto da My Happiness e That's When Your Heart Chest Begin. Non sapremo mai se la madre fosse o meno entusiasta del regalo, ma io qualche sospetto che gli possa essere piaciuto ce l'ho. Dopo circa un anno e altre piccole incisioni, Sam Phillips ricontattò Elvis e insieme a due turnisti esperti, il 5 luglio del 1954, incise il suo primo disco di alcune cover. Le stazioni radio locali mandarono in onda la produzione del giovane Presley. Il successo, naturalmente, fu immediato. E da lì, il passo dal primo disco alla convocazione come headliner dello show all'Overton Park Shell è brevissimo. Quei 4.000 al Park, Sam Phillips, Scotty Moore, Bill Black e successivamente il mondo intero sapevano di aver trovato un autentico uragano. Il rock and roll di Elvis è inconfondibile nella storia. Nessuno si è mai potuto avvicinare a quello che ha fatto perché, anche se l'ho già ripetuto tante volte, non è stato un semplice genere musicale. Nessuno prima ha mai osato intraprendere una strada così ardua come quella di far parlare i giovani in una società che bacchettava le mani a scuola ai bambini e che non permetteva l'utilizzo di alcuni indumenti in pubblico. No, forse neanche il leggendario Festival di Woodstock, semplicemente perché è stato il momento, quattro giorni, fatto musica di un movimento che ormai aveva raggiunto il suo picco nel 1969 come gli hippie. E se fosse andata male quel giorno? Chi dice che Elvis avrebbe continuato a cantare? Non abbiamo la controprova, fortunatamente, ma il rock and roll è qualcosa che senti dentro. Non è una scelta arbitraria. Ti prende e ti porta con sé, come il diavolo di Bob Johnson. Anche il giovanotto Billy Corgan degli Smashing Pumpkins disse che «Ho chiuso col rock, ma il rock non ha chiuso con me», proprio perché il coinvolgimento di questa musica non è arbitrario. Ti ci ritrovi dentro forse senza saperlo e fidati, mai ti lascerà andare.

0: Thank you for always tuning in. Here's another one of your favorite tunes. Stay stuck.
1: Buonanotte, signori. Il mio nome è Sinclair. Chi sono? Non lo ricordo. Non lo so più. Ma questo non ha grande importanza. Ciò che è realmente importante sono le storie, quelle che ogni notte origlio come un maggiordomo insolente e fidato al contempo fuori dalla finestra del Nightmare Café, quando il locale sta per chiudere e gli ultimi clienti trovano nel gestore la più confortante delle platee. Le storie mostrano cose che non vedremmo guardando solo con gli occhi, raccontano di noi anche quando non parlano di noi. Le storie muovono il mondo. Ecco perché vi invito ad unirvi a me, nell'antica arte dell'ascolto, qui, fuori dal Nightmare Café.

0: Tra poco sarà ora di suonare la campana, quella dell'ultima pinta. Questo è il Nightmare Café, il mio pub. Mi piace. E mi piacciono le persone che lo animano. Hanno tutte una loro storia. La raccontano i compagni di bevute e il Nightmare li ascolta. Come faccio io con gli ultimi clienti? Ho l'abitudine di offrire il bicchiere della staffa ai più impavidi, quelli che si trattengono fino alla chiusura. Questa sera vedo Francesca. Ciao, come stai? Posso offrirti qualcosa?
1: Ciao Paolo, grazie, tutto bene, tu?
0: Bene, bene. Stavo guardando quel cane al tavolo in fondo, come tiene d'occhio il padrone e come ogni tanto gli ricordi che c'è anche lui. Gli animali sono incredibili.
1: È vero, l'amicizia e i valori che sembrano condividere umani e animali sono stati spesso anche protagonisti di produzioni cinematografiche o televisive. Come ricorderai sicuramente Akiko, che è stato il film del 2009 diretto da Lassie Armstrong, e prodotto e interpretato da Richard Gere nei panni del professor Parker Wilson, tratto poi da una storia vera proprio.
0: Sì, la storia di un legame unico, basato sulla fedeltà, sull'amicizia che nasce tra cane e padrone. Un legame che sembra voler andare oltre l'evidenza. La forza di quel valore supera i fatti. Il cane è fedele all'amico e non perde la speranza, perché è certo che quell'amicizia sia condivisa anche dal professore. E cedere all'idea che il professore non torni sarebbe tradire quell'amicizia.
1: Infatti, perché Akiko accompagnava il suo padrone alla stazione ferroviaria ogni giorno quando andava al lavoro e ogni sera tornava ad aspettarlo al suo ritorno. Ma quando il professore morì, Akiko continuò a recarsi alla stazione per 10 anni e in Giappone Akiko è proprio una celebrità, un esempio degno di grande rispetto perché la fedeltà e la lealtà sono valori sacri per loro.
0: Pensa, Akiko morì a 13 anni e fu costruita in suo onore una statua di bronzo, messa nella posizione in cui il cane attendeva il suo padrone alla stazione.
1: È vero, un'altra storia incredibile è quella di Balto e Togo, la leggenda del 2020, che è diretto e interpretato da Brian Presley ed è una storia coraggiosa, proprio di coraggio e fedeltà, in quanto Sepp, un pescatore, si trasferisce dalla Norvegia all'Alaska per cercare l'oro, ma quando la moglie muore di parto, lui si ritira nel suo dolore con la figlia Sigrid.
0: Sì, durante un inverno la cittadina di Nome è in balia di un'epidemia di difterite. Una terribile tempesta di neve interrompe i traffici, così l'ospedale resta privo di antitossina e moltissimi bambini sono a rischio.
1: E infatti, Sepp si mette in gioco e si offre come volontario per compiere un'impresa davvero eroica, cioè percorrere centinaia di miglia nella tormenta per raggiungere il paese di Nome e consegnare il farmaco. E, è affiancato dai suoi cani da slitta, Togo e Balto, appunto, e infatti con loro riesce a superare le intemperie e consegnare il farmaco in tempo.
0: Sì, il valore raccontato è ancora una volta quello della fedeltà e quello della fiducia. I cani si fidano del padrone. Balto e Togo affrontano un'impresa impossibile solo in nome del legame che hanno con Sepp. Non hanno bisogno di spiegazioni, non si soffermano sui rischi.
1: Sì, poi ci sono invece dei film che ribaltano quest'ottica, cioè è l'umano che si mette in gioco per l'animale. Pensa per esempio a Gorilla nella nebbia, il film quello del 1988, che è la storia di quell'antropologa Diane Fossey, interpretata magnificamente da Sigourney Weaver, che è un'inviata della rivista National Geographic.
0: Sì, l'ho visto. La Fosse si trasferisce in Congo per svolgere delle ricerche sul comportamento dei gorilla e per farne un censimento.
1: E si troverà però a dover affrontare proprio il peggiore dei nemici, cioè l'uomo, che sono gli uomini della tribù dei bracconieri che sono a caccia dei gorilla, ma anche un cinico europeo che vuole vendere gli animali a uno zoo.
0: Sì, è una straordinaria interpretazione della Weaver che è su un doppio piano narrativo. Perché il suo personaggio da una parte affronta gli enti governativi, i trafficanti, ma dall'altra riesce a instaurare un rapporto incredibile, personale con gli animali.
1: È vero, e c'è un crescendo proprio che porta a un drammatico finale, purtroppo, in cui lei viene barbaramente uccisa da mani ignote e da mandanti mai scoperti.
0: Già. Senti, vedo che il bicchiere si è svuotato. Mentre lo riempio, che ne dici di mettere un po' di musica? Ti va, Martha, My Dear, dei Beatles? Ti aspetto.

0: Anche la letteratura è piena di storie in cui si raccontano le vicende tra uomini e animali, cioè i rapporti che si instaurano tra loro, i difficili tentativi di comprensione e le vicinanze e le diversità tra i due mondi.
1: In questo senso, un libro stupendo è Abbaiare Stanca di Daniel Pennac, che è il suo secondo romanzo per bambini. Pennac ha vissuto tra molti amici a quattro zampe. In Abbaiare Stanca racconta la vista dal basso, diciamo, cioè il punto di vista della narrazione, quello del cane.
0: Infatti il cane, che proprio si chiama così, è il personaggio principale e l'idea centrale del libro è proprio la vita di questo cane, che ammaestra la padrona, le insegna a trattarlo con rispetto e la sua padroncina, Mela, non riesce a trovare un nome più originale da dare all'animale e infatti da quando l'ha incontrato dietro le sbarre del canile l'ho sempre chiamato solo il cane.
1: Pennac racconta le avventure del piccolo e sfortunato meticcio. E la vicenda è un saliscendi di emozioni. Il cane e Mela crescono e costruiscono il loro rapporto tra innamoramenti e delusioni.
0: E il rapporto tra il cane e Mela è un po' complicato perché la ragazzina perde interesse per lui dopo un po' e lui pensa di essere la causa di questo e scappa. E poi però sente la mancanza di Mela e cerca di tornare. Ripensa ai consigli dei compagni randagi, cioè che agli umani bisogna insegnare bene le regole della convivenza. E al suo ritorno Mela però invece è arrabbiata e poi però lo perdona, come tutti i bambini che cambiano un po' idea spesso. I genitori però sono molto gelosi di questo rapporto e quindi prendono e l'abbandonano il cane in autostrada.
1: E il cane a quel punto vivrà il confronto tra la vita di strada, quella precedente nella discarica di Nizza, e quella nell'appartamento di Mela a Parigi. E la vita da randagio lo mette di fronte a difficoltà e stenti, e si ricorda bene invece di come questi siano passati con l'incontro con Mela.
0: Infatti la ragazzina comprende che l'affetto che ha per il cane è solo quando lo perde veramente. Ed è un'offesa perché si sente abbandonata anche lei, ma minaccia lo sciopero della fame quando i genitori lo abbandonano. Tra una peripezia e l'altra, il cane riflette. Si può essere al colmo della felicità, ma non si è mai al riparo dall'infelicità. E viceversa, per fortuna.
1: Alla fine è nell'equilibrio del rapporto che si trova la felicità. Non bisogna essere né ammaestratori né ammaestrati, dice Pennac. Il cane non è un giocattolo, padrone e cane devono mantenere la propria libertà, pur prendendosi cura l'uno dell'altro.
0: Eh sì, solo in questi termini si costruisce un legame di vera amicizia e solo così si può essere compagni fedeli e leali.
1: Nella vicenda la crescita del cane passa attraverso un personaggio fondamentale, lo Jenoso. È un cane che incontra durante la fuga. È grosso, forte e all'inizio spaventa il protagonista. Ben presto però diventa un punto di riferimento, una guida. Lo Jenoso infatti è divertente, amante degli scherzi e soprattutto ha esperienza con gli umani ed è molto paziente.
0: Infatti insegna al cane che non tutti gli umani sono uguali, molti amano i propri cani e gli mostra proprio il cimitero dei cani, che è un prato pieno di alberi dove ogni padrone ha piantato un albero in ricordo del suo cane scomparso. Purtroppo Paolo, stasera non mi posso trattenere fino a tardi, domani ho la sveglia presto, devo andare. Mannaggia, grazie però della bella chiacchierata.
1: Ma grazie a te, Francesca. Senti, prima di andare via, ti posso chiedere una cortesia? Mentre vai, passi al jukebox a mettere una canzone che adoro, Bron Iowa Stomp dei Led Zeppelin.
0: Ma certo, con piacere. Alla prossima allora. Ciao Paolo.
1: Ciao.

0: Ciao Paolo, se ti va, pensavo che ti potrei far compagnia io.
1: Ma certo, Flavia, con grande piacere. Con Francesca parlavamo di storie di animali, in particolare in letteratura.
0: Aspetta, aspetta, mi viene subito in mente un libro, cioè, che parla e racconta l'approccio alla diversità, le difficoltà che le differenze possono provocare e la possibilità di superare tutto questo.
1: E lo fa attraverso il racconto di un rapporto tra animali differenti. La gabbianella e il gatto di Sepúlveda, vero? Sepúlveda è recentemente scomparso a causa del Covid-19, è stato un grande scrittore, giornalista, sceneggiatore. Era cileno ma naturalizzato francese.
0: Hai proprio indovinato, è La gabbianella e il gatto. Racconta la storia di una gabbiana, Kenga, che per sbaglio finisce in una macchia di petrolio scaricato nel mare.
1: E qui Sepúlveda fa un riferimento importante al problema dell'inquinamento, che intossica il pianeta e rende le ali degli uccelli pesanti, mettendoli a rischio di rimanere impantanati in quella melma che li può uccidere.
0: È proprio a causa di quel petrolio che Kenga fatica a volare, decide di fermarsi su un balcone di una casa vicina. Su quel balcone c'è Zorba, un gatto che vede subito la gabbianella e si allarma. La gabbiana è stremata e muore per causa del petrolio, purtroppo.
1: Però prima di morire depone il suo uovo e fa promettere a Zorba di non mangiarlo, di prendersene cura e di insegnare a volare al gabbiano che nascerà.
0: Qui c'è proprio il concetto della diversità, scusami, e della pietas. Ci si può aiutare anche se si appartiene a razze diverse, si può superare l'esitazione iniziale che ci può essere a causa della diversità, si possono lasciare alle spalle i pregiudizi e si può aiutare l'altro mettendosi nei suoi panni.
1: Anche se il percorso di Zorba non è semplice, è impressionato un po' dall'accaduto. E allora si va a confrontare con gli amici gatti, che decidono di aiutarlo a mantenere la sua promessa.
0: L'uovo, stavo pensando appunto che infatti l'uovo si schiude e ne esce una piccola gabbianella che viene chiamata Fortunata. I gatti si prendono cura della gabbianella e lei si affeziona molto a loro. Si sente addirittura lei stessa un gatto. Fortunata cresce e i gatti incominciano a prepararla per volare, provano più volte ma senza successo.
1: È così che Zorba decide di chiedere aiuto a un umano. L'umano scelto è il padrone della gatta Bubulina.
0: E anche qui c'è la diversità di razze, di visione del mondo, tra uomini e gatti, anche rispetto agli uccelli, ma c'è la capacità di capire.
1: Capire che il superamento delle differenze, la collaborazione, sono le chiavi per raggiungere gli obiettivi.
0: Uomo e gatti si organizzano e organizzano proprio un momento speciale, quell'incontro che fanno a mezzanotte sul campanile della chiesa di San Michele. La gabbianella riesce a piccare il volo e in quel momento ringrazia Zorba e tutti i gatti.
1: Già, e vola via. E la favola si chiude con la gratitudine, la commozione nel lasciare qualcuno a cui si è legati per proseguire per la propria strada.
0: Un libro che, facendo un riassunto, attraverso gli animali parla di amicizia, di integrazione, di coraggio. Il messaggio è di non irrigidirsi e di non scoraggiarsi di fronte alle diversità.
1: C'è un passo bellissimo, ma non lo ricordo a memoria.
0: Forse ho capito, aspetta, lo cerco in rete. Eccolo. Ora volerai, Fortunata, respira, senti la pioggia e acqua. Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice. Uno di questi si chiama acqua, un altro si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia. Senti la pioggia, apri le ali, ora volerai, il cielo sarà tutto tuo.
1: Già, era proprio questo. La conversazione è molto piacevole, ma come sai le tradizioni vanno rispettate. È ora di suonare la campana dell'ultima pinta. Torno subito, non andare via.

0: Anche nella musica non mancano le storie di animali. Penso a Martha My Dear dei Beatles, che è un brano estratto dal celeberrimo The White Album. È scritto da Paul McCartney e dedicato alla sua cagnolina. Secondo alcuni fan il brano sarebbe dedicato a una donna con quel nome, ma McCartney ha sempre smentito questa voce.
1: Ecco, questo album, The White Album, è uscito nel 1968 ed è l'unico, no scusami, è l'ultimo dello storico gruppo rock ed è rimasto 22 settimane nelle classifiche britanniche, contendendosi il primo posto con Yellow Submarine.
0: Un altro brano interessante è Brown Eye Our Stomp dei Led Zeppelin, scritto da Robert Plant, e parla dell'amore incondizionato per il suo cane, Strider. Plant era estremamente legato a questo animale, tanto da scrivere: è un'amicizia così pura, gli angeli cantano tutti intorno alla mia porta.
1: Ecco, infatti questo singolo è estratto dal disco Led Zeppelin 3, che esce nel 1970, terzo lavoro della band britannica. Il lato A del disco contiene addirittura alcuni dei brani più famosi del gruppo, per esempio Immigrant Song, Since I've Been Loving You.
0: Anche se il disco ricevette critiche molto dure, tanto che la band non organizzò alcun tour, si mise al lavoro con le registrazioni del quarto disco. Eppure questo si piazzò primo nelle classifiche di vari paesi.
1: E poi Pink Floyd, Seamus. Il brano è contenuto nel sesto album della band Middle e descrive la giornata dal punto di vista di un cane. Il cane poi del chitarrista Steve Marriott, amico della band.
0: E il cane è a tutti gli effetti il cantante del brano, nel senso che Gilmour e Waters scrissero il giro di armonica e di chitarra sull'abbaiare del cane. Un video di questa incredibile performance è immortalato nel mitico Live at Pompeii, che è un lungometraggio sul concerto dei Pink Floyd nelle rovine dell'antica città.
1: E poi mi viene in mente anche Neil Young, Old King. La canzone fa parte del disco Harvest Moon, pubblicato nel 1992.
0: Sì, Young ha dedicato al suo amico peloso questa ballata country folk. Il suo cane si chiama Elvis e King è un omaggio al re del rock. Elvis accompagnava il cantante in tutte le sue tournée.
1: E invece ti ricordi la scena di apertura del Re Leone, quella in cui tutti gli animali della savana vanno ad accogliere il piccolo Simba? Ecco, la canzone che si sente è The Circle of Life di Elton John, che poi è il tema principale del cartone della Disney, film che esce nel 1994. Pensa che per questo brano Elton John ricevette la nomination all'Oscar per la migliore canzone.
0: Sì, che è una vera e propria celebrazione del mondo animale, maestoso, protettivo, anche crudele, legato dall'equilibrio tra tutte le sue creature.
1: Ecco, in proposito c'è anche da dire che nella musica però non si parla solo di cani. La dimostrazione è proprio The Love Cats dei The Cure e il protagonista è appunto un gatto. Grazie a questo singolo la band di Robert Smith scala la top 10 delle classifiche. La canzone mette in parallelo i gatti e le persone fragili. Un passo del testo dice: scivoliamo nelle strade mentre gli altri dormono.

0: anche come comunicazione, sono state raccontate delle belle storie di animali. Penso ai documentari.
1: Ecco, se parli di documentari, mi viene subito in mente La marcia dei pinguini, un film documentario del 2005. Racconta tutti gli aspetti della vita itinerante dei pinguini, in particolare dei pinguini imperatori, e descrive soprattutto la loro marcia annuale. Vanno dall'oceano all'interno della regione ghiacciata, dove si formano le coppie che poi si riproducono.
0: Il regista di questo meraviglioso film è Luc Jacquet, dapprima biologo e poi regista e sceneggiatore, nato in Francia nel 1967. Ha realizzato tanti documentari sugli animali per la televisione.
1: Ecco, questo film documentario segue da vicino il viaggio di una colonia, successivamente in particolare di una coppia di pinguini che affronta diverse marce affinché il piccolo possa resistere al freddo e alla fame, superando quindi le difficoltà di un habitat ostile sin da subito, dopo la sua nascita.
0: Sì, ci sono alcuni momenti chiave di questa avventura. Per esempio il delicatissimo passaggio dell'uovo che vede i genitori alternarsi alla cova, oppure le difficoltà del nuovo nato a sopravvivere nel freddo polare.
1: Viene resa molto bene l'idea della famiglia, che si ritrova nonostante i pericoli e le difficoltà. Le famiglie si riuniscono tra una marcia e l'altra.
0: Nel documentario vediamo quanto la natura sia severa nella sua legge del più forte. Vediamo come un uovo venga danneggiato dal ghiaccio, come alcuni pinguini piccoli muoiano o divorati dai predatori.

0: oppure assiderati dal freddo polare.
1: Una cosa importante è che la voce fuori campo nella versione italiana è di Rosario Fiorello. Trasforma il documentario in una storia coinvolgente che tiene lo spettatore incollato al film per tutta la sua durata. Il commento è scorrevole e a tratti anche comico per enfatizzare le buffe andature dei pinguini.
0: Sai, La Marcia dei Pinguini ha vinto l'Oscar come miglior film documentario nel 2006, durante quella che mi pare fosse la 78ª cerimonia degli Oscar a Hollywood.
1: Pensando a questi documentari non posso non far cenno al popolo migratore. È un documentario del 2001 realizzato da Jacques Perrin, attore e produttore cinematografico francese. Nel 1996 è stato autore di Microcosmos, il popolo dell'erba, dove i protagonisti erano gli insetti. La Terra è mostrata in una scala che trasforma una realtà micro in un mondo gigante. Una dilatazione che riguarda anche il tempo, quella che per gli insetti è una vita, per l'uomo sono poche settimane.
0: Nel popolo migratore la cosa particolare è che si vola, perché vengono seguite diverse specie di uccelli migratori come rondini, cicogne, gru e anche varie specie di oche ed anatre selvatiche. E il documentario porta lo spettatore alla scoperta di, come dire, un pianeta libero, senza confini, e si interroga e risponde a una serie di quesiti. Chi sono? Dove vanno? Perché ogni anno percorrono le stesse migliaia di chilometri per raggiungere le loro destinazioni al cambio della stagione, sfidando ogni sorta di pericolo e di intemperie?
1: Il senso del documentario è raccontare un vivere differente, su un altro piano, non solo fisico, perché in cielo. Immergersi nella suggestione del volo che da sempre affascina l'uomo, mostrare come le comunità animali abbiano degli schemi, delle consuetudini, convenzioni e usi, tradizioni dettate dall'istinto, ma non lontane dalle regole di una civiltà.
0: Sai, il film ha richiesto uno sforzo produttivo davvero importante, 40 milioni di euro, 4 anni di riprese. Sono stati impiegati 450 cameraman e 40 piloti di deltaplano per le sequenze aeree. Senti, la nostra canzone mi ha fatto venire in mente un pezzo che non ascolto da un po'. Questa volta vado io a trovare il jukebox. Che ne dici di Seamus? Dei Pink Floyd, ne abbiamo parlato prima. Torno subito, non andare via.

0: Tornando al popolo migratore, la sensazione è fantastica, quella di viaggiare assieme agli stormi, grazie proprio a queste riprese aeree, alternate alla visione all'interno del gruppo, come se anche noi fossimo in volo con loro.
1: È così che andiamo alla scoperta di un mondo senza confini, guidati solo dall'incredibile orientamento di questi animali. Nel film c'è molta attenzione al rispetto degli animali e dei loro ambienti. Si evidenzia la delicatezza degli ecosistemi, perché l'equilibrio degli ecosistemi influisce sulla vita di migliaia di specie animali, soprattutto sulle specie migratorie. Senti, Flavia. L'ora purtroppo è tarda ormai e il locale richiede la mia attenzione. Devo fare chiusura. Mi raccomando, vieni a trovarci sulla pagina Facebook Nightmare Café e soprattutto torna a trovarci per un'altra pinta.
0: Ma certo Paolo, non mancherò, grazie e soprattutto buonanotte.
1: Buonanotte.

Ci siamo, signori. Bicchieri e bottiglie hanno concluso il loro servizio. Le porte e le finestre del Nightmare Café stanno per chiudersi. A continuare la propria danza, adesso libere e sfacciate, saranno solo le storie, perché anche questa sera ce ne sono state regalate tante. Alcune preziose, altre che lo diventeranno quando le riascolteremo nella nostra testa e con il nostro cuore. Eppure non ci basteranno. Infatti, domani saremo ancora qui, per viverne di nuove, come ogni giorno, quando il sole regala i suoi raggi alla luna e le stelle rischiarano la nostra anima, fuori dal Nightmare Café. Una meravigliosa notte a tutti voi, dal vostro affezionato Sinclair.